0: se ene wo yesu di mo e pro papa biera e wadi abia mame e fra di bo chasse e di be si sesa
1: asempa fm

wabia ma yenya ana wabia ma yenya eke emu ato ewa di mani miye ewa di me miye salima